O da papà lo terà lì tatina. Tu live anche che Sierra FM. Inyawa nyakule a TikTok ugenda akasimu kawa simu yawe gyo. Ugenda a TikTok utepinge mukeke CTV. Uja kuwa na utufuna kurungi muno. Tuli live. Uja kundabo, nyo. Busa kutina, busa kupapana, busa kuralikira. Everything is okay.